0: segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo. Grande prova di carattere, di determinazione. Affranti a centrocampo, sei giocatori spagnoli stesi a terra. E Roberto e Dino che si abbracciano, tutti gli altri, 42esimo del secondo tempo. Signori, ha dato a Roberto Baggio e Roberto, pur essendo costretto ad allargarsi, ecco che ci vediamo, bello anche il lancio di Berti, vedete signori che capisce tutto, Roberto Baggio che entra in area, esce Zubizarreta, lo salta Roberto, è sfortunato del tocco perché deve allargarsi ma batte in gol e Abelardo non fa in tempo a recuperare, siamo sul 2-1 a nostro favore, mancano 2 minuti alla fine, al 90esimo, salvo recupero.
1: Para Francia 98, su labor ya era otra. Era de ser la pausa, el control de juego y jugaba un poco más atrás. Marcó un gol y dio una asistencia contra Chile en la fase de grupos y anotó también en la victoria contra Austria. Italia fue eliminada en cuartos de final ante Francia en penales, donde esta vez Roberto Baggio sí convirtió su disparo. Aquí recordamos el gol que le marca a la selección de Chile en esa Copa del Mundo.
2: La testa tra tre quarti destra, cerca di aggirarsi, di aggirare la difesa. Baggio ancora per Inzaghi, posizione regolare, Baggio, gol! Gol dell'Italia, Roberto Baggio ringrazia Filippo Inzaghi, grande triangolo dell'area di rigore austriaca. Roberto Baggio ha ricevuto il passaggio del suo compagno di squadra Inzaghi che aveva centrato dal fondo e con il destro a porta praticamente vuota ha battuto Michael Konsel per il secondo gol azzurro. 45 minuti di gioco, Italia 2 Austria 0.
3: Sono stati bravi i due, si sono guardati proprio con sguardi rapidissimi, si sono capiti al volo, il destro di Inzaghi all'indietro per Roberto Baggio, il piatto, l'interno destro di Roberto comodissimo all'altezza della linea bianca dell'area piccola.
2: E dunque 2-0 per l'Italia, il gol di Robertino Baggio, di Robby Baggio, che scatena l'entusiasmo dei tifosi azzurri. Davvero una grande azione quella prodotta da Filippo Inzaghi e da Roberto Baggio, un'azione in profondità ed in velocità con il doppio triangolo e poi il passaggio al centro da parte di Filippo Inzaghi per Roberto Baggio che si è presentato praticamente di fronte alla porta spalancata di Michael Konsel e ha battuto il portiere austriaco della Roma per il raddoppio italiano.
1: Però también Baggio tiene una historia muy especial. Baggio es el único jugador en la historia de las Copas del Mundo en estar en 3 tandas consecutivas de penales en 3 mundiales distintos. Lo hizo en 1990 cuando la selección de Italia perdió frente a Argentina en penales. Esa vez Baggio anotó su penal.
4: Con la pierna derecha Baggio. Baggio. Poquito, Goicoechea fue bien sobre la pelota, pudo haberlo sacado, y si no observen. El turno ahora para la Argentina.
1: La segunda, la más recordada, cuando Baggio falla el penal decisivo con que la selección de Italia perdió la final contra Brasil en el año de 1994.
5: Y todos los gols con Tafarel. Baggio y Tafarel. Va a partir, va que es sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabó.
1: La última vez fue en Francia 98, en cuartos de final, cuando enfrentó a la selección local y marcó de penalti en la tanda de los penales, pero esa vez también Italia perdería frente a la selección de Francia.
6: Baggio, va Roberto, va Baggio, Baggio, Baggio, gol, gol de Italia. Roberto Baggio en penales 1-1.
1: A pesar de su error en 1994, Baggio es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Italia y uno de los pocos futbolistas que marcó en 3 Copas del Mundo diferentes.